Ora che sei partita, capisco come sei importante per me. Sento ancora l'eco della tua voce che mi sussurra dolci parole d'amore.